0: Ah, come che mai stretta?
1: C'è. C'è.
0: Oh. Running from top, it don't know stay every little last drop. We don't stop.